0: Subi frequenza in 88.9 Bogia
1: Radio Bogia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo
2: 88.9 Bo FM.
3: Se un e factor natame i ja e bou tame ting expansion des avoku gran parte ta kla. Dus ting e gaso di ava corriente tutto subi. Dus bo a hospital pro me. Ku e bau e tata jeso 8000 meter kwadra a wota 35000 meter kwadra des van self ting dos toren a e b des van self e gaso na tambe ta subi e tambe unde e situasyon tambe ku der kalstrom a kaya fo no des no sa ta hay buner pasyente na kota bim pa MRI etc pero ultimo lunan ta bai buska servisa otro kamino dor ku ta tin situasyon na interno ki na tore sei na tambe a kausa paso semper hospital ta wota tin deficit des ta yena e ta kort ku e der kalstrom per una vez bo der kalstrom kaya fo des bo no tin buffer mas pa bo por yena e bashi e i pa kontina des se pone ku situasyon ang abira hopi alarmante aki dena i nota di awo ita sina i hospital mana diferente karta na ang si diferente konversasyon ko aset fei direktibo di ABV asinta tambe ku junta di hospital eratwan tuzik apone nos na altura tambe di situasyon tambe den di nan parte nan tambe asinta ku ku aset fei asa goberna ku gobernador na asinta pa pa senyala e situasyon anche con un senso di situazione hopi delicata e hopi si e sigue in forma anche però di parte di asset fei mesti in conversazione però è soluzione cu tavora d'una nota un soluzione apto pa e urgenza anche pa solo qualco asset fei ta hasi so che ta passa hospital ta ha ya cara dosi man ta ha ya 8.2 milion però ti un tocor di 800 mil se gasto nota 9 milion despa luna botin un deficit di 1.6 milyon. Des kikos ase veta ha sita duna vorschot di emeso lumsum ita kite back. En ito duna nada nada extra. Des asina ita kita akumula akumula i problema nan serio te woro ki salario nan to kubri e liberancis nan no por paga e liberancis amene meseta. Des esa ita situasyon tambi ku mirando ku tung gaso nan halto mi sin papa di laboratorio ti un tardanza pa haya resultado po sono ti material to kort des tu resa ki nanta bay ting konsekwensa pa equidi un di juli ti un kamri operasyon sera i endoskopi kamo sera mi di sete di augustus a disidi ko tabay sigi tene nan sera te november pero ita bay ting koste di e salut di equido medico te asegurado nante su nan kota sali verudika e mentre santo non si overshot. E per sé non so bene ministro tambe, sorry, ma comprende che specialista non ha una assun ultimata di 7 dia pa vinco soluzione temporal e urgente. Paso si queda den situazione aqui, non te queda nada outra di bai iva e bisogna che non ha po carga e responsabile e cuido medico mas. Des e situazione aqui te hope alarmante e di parte di ABV se non si pide tamme non si sente con differente momento non si sente con direttiva di hospital non si sente con rat van tuzi non si sente con minister non si sente con ultimo non si sente con minister non si pone minister in altura tamme anche non si sente na mesa tamme però è urgenza di situazione qui e de nos concepto è unico è unico persona che può trovare questa soluzione temporale è minister mes so si può anche il lance verordening ACV articolo 26 e 39 da dona e minister torre e spazio per uso di se distraccionare bevoegdheid e per dona ACV instruzione pa e conforme lei pa dona e placa mentre stando cosa ti interessa onderzoek dabei andando unta pa dialyse afdeling dus na forma commission di representante di hospital, di IMSA, dosi ACV, pa binko un advies rapport pa minister. Fain. Kerbi hasi tabe un di tweede onderzoek ta doelmatigheidsonderzoek kompatra efficiëntie. E di treste elumsum mis, ribusum mis. Pero e urgencia aki nus no po keda wara e resultaro di ture onderzoek na aki promeku actua. Ta pesei nus ta pidi urgencia pa una solución temporal mientras tanto que otros suben a 30 y después pues sigue una cuenta sigue ver, pero uno puede ir y cuido de un peligro sin aquí.
2: Bom de gás vestido na do stress, sem las. Passar e ver um dia na Eco Gás. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia esse aqui para um completamente bem. Eco Gás, tanque flepa para São Nicolás. Clapa servivo de geluna para Jabiara de 8 horas manhã para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas manhã de Gugestu Sor de Merdia. Eco Gás, econômico, rápido e confiável.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: 88.9 WO FM.

0: Gia Luna, Dies Quata di September, a venuto a celebrare Triunfo di Santa Cruz. E se tambe, ma che vedi a vita di San Juan, capitolo 3, mi dato ma versicolo Dies Quata. Mescosto Moisés a Hansa e Colebra del Desierto, a sina tambe, io di gente mester Wordu Halsa. E parola paveta Halsa, Halsa, romano. E te la sbida costantemente nostra Halsa picca, sì. E da sobresali, e da dominanos, e da arrivanos consensi, e da cosa? E non deve essere enfrentato perché non può ignorare. Ma della Israelita non ha qualche colebra arriva in stacca, se non deve essere non spiccana. Non deve essere come se fosse una colebra, colebra. E sta qui sconde picca, non ta progressa. Però, di altra banda, Mr. Halsa y Udigende, Mr. Halsa Jesús, ta emes, Mr. Queda Halsa de nos vida, Mr. Queda visible, Mr. Queda es un cu nos ta pone confianza de enje. Eso cuta Halsa Jesús de su vida, cuta gradisiepa, es su sacrificio riba cruz, y pide perdón, sin duda, lo queda salva, lo queda perdona. E mescosco non sta celebrando il triunfo di Santa Cruz e non sta partecipando precisamente del triunfo qui. Felici, hermano.
1: Votate in sintonia di BFM e Guia Spiritual di Aruba.

stanno in 47 minuti, le fa di ora di 6 sono di 47 minuti. Un buon e un felice amanecere, arriva un inizio di un'altra settimana, non sarebbe già di oggi 4 di settembre, ma è 2026, un felice dia, un felice luna, buon settimana per cada uno di voi, sono 20 con gratitudine e speranza. Confianza de Dios para lo que quique día que está bien cuidando, que nos van a comenzar los días. Pero de que tu cosa que le decía pedía, que le decía para su cuido, para su protección, para el buen descanso, naturalmente para el milagro de vida. El regalo precioso que llama vida aquí que nos recibimos hoy, consciente de nuestra existencia temporal del mundo aquí. Y sea siempre vivo agradecido.

stanno non sing esattamente 16 minuti, dopo di ora 17, 7 ore 16 minuti. Ovviamente non sapevo come si ha una partecipazione per lo che trattate. E ma in tanti, a voi arriva già l'una, non sarebbe 10 e 4 di settembre.

Vedi per lo che ti trattavo di vedere il squadra, perché era come sa per lo che ti e che partecipazione non di avvi o parrocchia di la Virgen di Fatima na Dakota. Ah oui, pues per lo che ti tratta e di il squadra. E lo vedi misa solemno e noci scietor e servizione di Signore dello Spilagro, anche

Aria e Triunfo di Cruz del Rosso. Attualmente misa la avete scelto ora in oggi nella parrocchia di la Virgen di Fatima, in Dakota.

Vede mica da i diavo ca ave ca va mi care invita ambo pa in queto di maian di gruppo di Reson Jesus e buon guardador a maian di 5 di settembre scelto di noci di hofi di mamma Maria na parrocchia di San Francisco di Assis net banda di pastori e come si scelto di noci con il restamento di Santo Rosario si pa noci di alabanza e di Reson e tambien seanza e reflexion maian di un man di nostro man Cici van der Biesen. Sempre cordialmente invitato a questo incontro semanale di gruppo di Oración Jesús e Bon Guardador, mañana noche, di un hofi di Mamma Maria. Igualmente, anche mi ha ricevuto informazioni e per lo che trattate, invitazione, preparazione da seguire, in connessione con i 50 anniversari di gruppo di Oración Carismatico Cattolico, Shalom. Den e luna, questa bin, luna di ottobre. Gruppo di Oración Carismatico si join il gruppo qui di Oración Shalom pa comincia a celebrare, grazie a Dio. E per lo che trattate, e se man qui, già Oración qui, il 16 di settembre, lo tocca turno nel gruppo di Oración Carismatica, gruppo Rosea di Dio. Lo vedete dirigire a noche. Comisa per scelto di noce con il Santo Rosario, si per orazione anche all'avanzia di orazione e anche la riflessione con il man di nos Roman Leoncia, città Vrolec. Se vi cordialmente invita a questa invitazione, per già rastone con il 16 na e parrocchia di San Juan Pablo II, qui na Tanki Lindet. Também devo lhe pedir já, o outro bem de me querer invitar um pouco também. Glória, o encontro de hoje à noite, pois, pelo que trata Jesus, fonte de vida, hoje à noite, depois de missa, de capela, não está reunido na paróquia de La Virgem de Fátima, da Dakota, pois, grupo de oração aqui está reunido em Torre de Luna, depois de missa, de capela, pois, pode cordialmente invitar para acompanhar o grupo aqui em Torre de Luna à noite.

Questo perché da tante Virgen di Fatima, la Virgen di Fatima, e poi a vedere di Misa a voi noci Shetor, Misa Solem, poi per l'onore di Signor de los Milagros. E la Bibbia sta per mangiare il 15, lo vedi San Sofisce di Misa, non no, abbiamo doloroso per 8 ore di mangiare. E per la quinta tranta e per la parrocchia di San Francisco, e lo vedi Misa a 6 ore per la cappella Cristo soffriente na Madiki. E Misa lo vedi a 6 ore a vetare, vado cordialmente invitare e Misa di vetare 6 ore na cappella Madiki. E naturalmente invitazione per lo che trattate gruppo di orazione che riuniamo mi chiede come si per lo che trattate su se cammina tanto riunione non ci scelto rimane a barcadere numero di stress caso il nostro romano riduine tra come si scelto rimane di noci l'esamento di Santo Rosario tambe alabanza e adorazione e tambe insegnanza ugualmente tambe per lo che tratta il gruppo di orazione Jesús es fuente de vida. Después de misa de hoy noche, lo reuní en el capel en la parroquia de Dakota, pero cordialmente invitado.

0: Midi non sa jari bon se quedi seis minuti leo fedi ora di siete e gano il party final di bebainta anche naturalmente mi credi sia un bosso bon si ban felice di luna
1: e di luz un paloma di dios a vincer cammin
0: quindi un saluto cordiale naturalmente per tur come un messaggio di buon deseo e natambe per un buon siman a cada uno di vostri nani che non so perché d'accordo e botta di nostro ragionan cada caso in su cruz e se non si vede che da unire un ragion corra e ten di misteri orazione con di hopi fu una nostra misteri orazione assieme da nostra risa tambe per otro che io posso un milione di vita e vita sciolta che cordialmente se Dio permette mi tu dammi vita tu dammi saluti forse lo vita back my manita e qui vita sciolta naturalmente proprio che del sintonia e di mia parte un buon comienzo di settimana, felice luna e te comunia.

0: legitimate. Keep it doing. Di Gisela Brennweyer, sono un bonito di governo.
1: Sì, cultura e costa di quindi an mane go besuar come sa Kiko. Mi sembra che ni habri na mes. Mi ti miedi caima ne condorito.

0: perché rubo capo e contrabbou? Ma poi a me posso ti impari prego non da
1: Oddio. Perché? Okay.

0: Non ci sei?
1: Parlamentare.
0: A boh, sto dicendo contro il governo, a boh, sto governo, a boh, sto contro il ministro. Ando chi ti passa tutto vor. Ando un altro codice di vari anni di riparà. Ora un parlamentare dopo diritto. O può bisa sì o può bisa no. Ora tutto sì. Nessuno bisa no. O se un bisa no, ah, ti è un passo del governo. Banta serio, se vai, hombre che vota, o non vota per hombre che, o vai. Vrij wil dat ik bij het parlement kom voor die voto, maar dan gaat ze wat erbouw zien. Dan ben je voor. Wat Turkos? Heren, wat is er om aan nou? Ah, die impasse denk op jij, dan ben je bang serieus waar.
2: Bom de gas bestido na do stress, sem las. Passa e vê se um dia na EcoGas. Três um cilindro de 20 libras bestido. Paga somente 27,50 e cambia o saque para um completamente em. EcoGas, tanque flé para São Nicolás. Clapa servivo de geluna para jabiarra de 8 horas ainda para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas ainda de que o gesto de merdia. EcoGas, econômico, rápido e confiável.
3: Per il mio seguro, per il mio servizio, non ti raccomandavo Bouhard Assurancia. Con telefono 528-8888, Bouhard rappresenta la tua compagnia di seguro a Kinaruba. Votavo da sa.

Vita felicità, nan, das dita cu semi di parte di famiglia, nan, noi famiglia nan di dita, famiglia nan di semi, das turta, des ya dita cu semi, hopi hopi pa bien, hopi aya mas casano. E io nan tambe, tur famiglia, ta des ya dita cu semi, hopi hopi aya mas casa. Amistad nan, prima e primo nan, sobrino nan, sua cugnana, turta des ya vos hopi aya mas casa.

I vorami che bisa papa Dios danki padita kusemi sigur kusi mit jom version eigenlijk anto mi garganta tasera dita tabata un persona ku ahaya un rio e tabata ting esverte ei i dita ting esverte che la sigi hopi bon ku erio dita tabata un persona ku tabata me hundu ku miru mamo hien andosta bopo bisa collega di hospital e son da drumi ribe kama ta e su dialise e otro ribe kama però anda conversa hopi si anto dita ta te tie suerte di pora bai riba hrun i bai hulanda haia su su rion i che da bon te awe dita miru mamu he tabata te mu rion kute sun dimi pero e no pora haie e se ita hobi duro e acaba a passa ongeveer un 4-5 anos com miru mamu he a faiese dita che me anjo sta hobi grandi hobi gradisina papa diva sigur cusino e non è facile e non è facile per me papie però mi si passa d'ora per sempre hopi contento papo dita ora che bahaya borion Yolanda tabata hopi contento papo però hei las e non make it asinata non si bisa papa dios sigi cuidabo e sigi cuidabo matrimonio con boca sapa hopi aia mas hopi pa bien hopi bendicion di corazon si?

Senta, Cassandra, Cassin Hill, è bonita canzone, tan linda. Mi quero mandare un saluto a Sergio Cumilan. Sergio, un felice noce, papo, sei tan un libro cantica, non ho avuto gusto un mondo, no? Ok, esa guitarra lisa, la de los ojos azules, pero de un altro idioma.